0: Regional 12.6 di National FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook National FM, sentiasa di hati.
2: Untuk info